0: Adocendo, signor.
1: Sì, in questa notte.
0: Quanto dorme Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come noi.

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpire iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: e caro genitor,

e spose il vero, e quando mi sfida chi la difenda, l'accusa e soffre sostener

0: vergogna! L'attendo!
1: S'altri non me, io amor mio difendo!
2: Fermo, signor! Non manca difesa l'innocente!

0: mio Dante, dove son io?
1: Tu vivi,
0: tu respiri.
2: Amica sorte, se che meglio è l'innocenza intesi della mia principessa.
0: E da chi e come?
2: Signor.